Fiatato il grifone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì. Se compa da forte